0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: come su RDS, l'alba dei pazzi viventi, l'urletto di Melania Grimano, Beppe De Marco.
1: Buongiorno amici.
0: Marco Bellavia, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Allora, spesso noi vi raccontiamo cose cercando curiosità che siano belle, che siano simpatiche, e pensando con Melania, sai, facciamo riunioni, noi, diciamo, c'è un argomento che noi trattiamo poco, che è la politica.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, giustamente uno dice, però che palle la politica. Ma perché? Perché che palle? Perché alle volte non si capisce la politica.
1: No, bisogna anche saperne un po' di più, secondo me, per come sta andando il mondo. Leggevo il giornale, esatto, per capire un po' di più sulla legge elettorale, ci ho capito poco.
0: Perché propongono questa cosa, ci sono delle motivazioni, no? Quindi cambiano. Allora, noi abbiamo pensato di musicarla. Adesso noi ve la facciamo sentire, poi ci dite cosa ne pensate, se avete capito qualcosa al 388-22-38822. La legge elettorale. Si cambia la legge elettorale e spunta il caso dell'ex generale. Vannacci ha salutato Matteo Salvini, ora corre da solo per nuovi destini. E per Meloni quei voti possono pesare, c'è un 42% da conquistare, perché raggiunta quella percentuale scatta un premio che aiuta a governare. Ma per chi ha un partito nuovo di zecca arriva una regola che un po' lo becca. Per presentare le liste alle elezioni servono 6.000 firme per collegio più sottoscrizioni. La maggioranza dice stop alle liste civetta, l'opposizione protesta e non l'accetta. Per la Schlein quelle firme sono davvero esagerate, Conte chiama il Quirinale perché vengano valutate. E se vi siete persi fra generali e coalizioni, firme percentuali, premi e opposizioni, tranquilli che alla fine il succo resta quello, ognuno tira l'acqua al proprio mulinello.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: su RDS l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Allora, sì, uno dice parlo di politica, parlo di attualità, però alla fine sai cosa funziona?
1: Cosa funziona?
0: Temptation Island.
1: Ho avuto un attimo paura, cosa funziona?
0: Sì, si lavora, si fatica, tutto quello che ti pare, però alla fine si finisce là.
1: Si finisce, sì, e fallo di confronto.
0: Posso
1: amici.
0: Fare un appello?
1: Vai.
0: Cerco persone che ne sanno davvero, cioè chi fra voi, amiche, amici, segue veramente Temptation Island e sa tanto.
1: Che può darci gli ultimi aggiornamenti.
0: Sì, perché deve essere una sorta di inviato, perché io voglio capire anche cosa succede su quel tronco, capito?
1: Sì, si accendono le fiamme di sto falò. Allora dai, 38822, cerchiamo un esperto o un'esperta di Temptation Island.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così quando pensi al mercato dell'energia.
9: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
1: Andiamo subito in redazione RDS, buongiorno a Guido De Santis.
16: Ciao Melania, buongiorno a tutti. Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici, lo fa sapere il presidente americano Trump, che aggiunge l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende da questo conflitto e non da quello con l'Iran. Intanto caccia della NATO hanno colpito un drone nei cieli della Lituania. Intelligenza artificiale, il capo della Casa Bianca contro gli interrogativi dei colossi e la Cina parla di guerra fredda. Sentiamo Gianluca Teodori.
17: L'esigenza dichiarata di porre un freno all'intelligenza artificiale condivisa dai colossi è espressione di una cospirazione.

0: un'azione malata contro l'AI e i data center, cosa che avvantaggia la Cina. Donald Trump si è autoinvestito via social come controllore di ogni possibile deriva. L'unico guardrail di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente. Gli Stati Uniti ce l'hanno. Eccomi. Abbiamo enormi poteri sanzionatori e normativi su queste aziende. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, conclude il capo della Casa Bianca. Panico, scontro e concorrenza sleale ostacolano il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale e non serviranno agli interessi di nessuno, la replica del portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, che accusa i leader statunitensi del settore di tentare di colpire Pechino attraverso un vero manuale di guerra fredda.
1: Ex Ilva, per i lavoratori dell'indotto, sciopero di 24 ore, finisce alle 7, blocco delle strade, domani l'incontro a Palazzo Chigi, quando è previsto anche il Consiglio dei Ministri. Attese misure selettive contro il caro carburanti, la proroga del taglio delle accise sul diesel attualmente in vigore scade alla mezzanotte di giovedì. Il calcio, la Serie A, la quarta giornata si chiude con le vittorie di Inter e Roma, si confermano al comando della classifica con 12 punti e del Como. I nerazzurri battono 5-3 l'Udinese a San Siro, mentre i giallorossi si affermano 2-0 sul campo del Toro, a quota 10 anche i lariani, che col 2-1 al Parma riprendono la Lazio. Questa è RDS.
2: Bella, voglio un confronto.
3: Sì.
2: Andiamo sul tronco, perché ti devo parlare.
3: A me il tronco spaventa un po', devo dire la verità. No, c'era anche il tronchetto della felicità.
2: No, quella è un'altra cosa. Temptation Island.
4: Pazzi viventi. Dalle 5.

0: Reggio Emilia su RDS, le 6:32, questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe che si trasforma in Temptation Island. Ieri sera l'ultima puntata.
1: Che edizione, ragazzi.
0: Numeri da capogiro, cose mai viste. Un programma che piace tantissimo.
1: Sei coppie sono entrate in questo programma con due tentatori a testa, a coppia, no?
0: Sì.
1: Quindi per quanto riguarda la donna, per quanto riguarda gli uomini, dei tentatori e delle tentatrici che cercano così di creare insidia, no? Tra le coppie.
0: Probabilmente sì. 21 giorni per essere sottoposti a ogni tipo di tortura, evidentemente, alle quali devi resistere. Ma ci spiega tutto il nostro inviato direttamente dall'isola delle Palagos. Nicolò, ciao Nicolò, non so dove sia Temptation Island.
2: Ciao.
1: Ciao. Buongiorno. Deve essere tipo un resort in Sardegna, comunque.
2: No, non più.
1: Dov'è?
0: Dov'è?
2: Da 2 anni a questa parte, in Calabria.
0: Mamma
1: mia, Mella, in Calabria.
0: Ci caschi sulla
1: neanche
0: la location.
1: Beh, Sardegna, Calabria, Italia. Non è Galapagos.
0: Noi siamo giustificati dal fatto che andiamo a dormire molto presto e quindi, Nicolò, come potrai immaginare, abbiamo visto poco di Temptation Island, ma grazie a te cerchiamo di entrare nel vivo. Tu sei un metalmeccanico, quindi una persona tutto d'un pezzo, sposato, e tua moglie ti invita a guardare Temptation Island.
2: Mi invita di

0: Mi costringe, sì, esatto.
1: La cosa meravigliosa è che poi tua moglie ha le chat in contemporanea con le amiche, ma poi chiede anche a te di dare un'opinione.
0: Certo, e io giustamente sono anche lì invitato gentilmente a dare la mia di opinione.
2: Okay. Cosa ne pensi, Nicolò, di questa edizione che è finita ieri?
0: Ma come tutte le altre edizioni, di base è creare dinamiche a volte anche surreali, però i tentatori a volte sono, si vede che, cioè, si vede che a volte sono anche costretti un po' a tentare le fidanzate o le tentatrici a tentare i fidanzati, sì, per creare dinamiche, e quasi quasi si stupiscono anche che vengono ripresi da telecamere, come se non sapessero già prima che ci sono le telecamere.
1: Certo. Alcune cose sono un po' messe in scena, se vogliamo, però fa parte dello spettacolo. Quindi, anche quello. Ma io volevo entrare nel vivo, la domanda proprio più semplice al mondo: perché piace tanto Temptation Island? Quali sono le dinamiche? Cos'è che piace tanto agli italiani?
0: Piace proprio vedere come i fidanzati o le fidanzate interagiscono con questi qui che conoscono magari da pochissimo e iniziano a farsi dei film, no? Dei film pazzeschi: mi ha guardato, non mi ha guardato, allora cosa faccio, cosa non faccio, con queste confidenze, telecamere che riprendono tutto.
2: Il sogno di tutti.
1: Sì, ma non c'è il rischio litigata, cioè ti spiego.
0: Ma assolutamente sì, e quello è bello, le litigate.
1: No, non fra loro, tu a casa sul divano, quel divano scotta. Perché? Perché tu magari tua moglie ti fa la domanda insidiosa: ah, cosa ne pensi per come si è comprato quello? Tu rispondi male.
0: No, io rispondo, di solito faccio dei versi tipo io
2: sei male. Cioè, fai come i fumetti, fai te.
1: Giustamente, non si espone.
0: No, di solito dico sì, a volte dico sì, ma hai ragione, sì, è vero, ecco, la frase è vero risolve sempre tutto, sì, è vero, anche per me.
1: È vero,
2: ma se lo sta scrivendo davvero, Beppe. Vabbè, comunque, dinamiche particolari, 6 coppie, 4 sono scoppiate, una coppia invece si sposa, l'altra continua a convivere felicemente.
1: Pare che ieri ci sia stato uno scontro fra Christian e Soraya.
0: Sì, praticamente poi, ma esatto, perché poi finisce i 21 giorni di resort.
1: Sì.
0: E dopo c'è un Temptation Island, e poi, quindi dopo un mese si rincontra per vedere che fine hanno fatto, se si sono riappacificate o no.
2: Una spin-off, diciamo.
0: E ieri addirittura questa edizione un e poi, come se non era già abbastanza.
1: e poi. Va bene, poi quindi, finirà sul trono, e poi finirà sul trono di Maria De Filippi.
2: Sì, uomini e donne.
0: Sì. Qualcuno tendenzialmente sì.
1: Va bene. Okay. Nicolò, sei straordinario.
2: Grazie.
1: Bravo, grazie Nicolò.
2: Un bacio e buon lavoro.
0: Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS.
5: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su RDS 6:39.
1: Buongiorno
0: amici.
1: Diamo i numeri. Allora, Melania farà un po' dopo il notiziario, quindi seguitevi tutto il notiziario. Subito dopo darà tre numeri che devono essere gli ultimi che dovete trovare anche in ordine sul vostro contachilometri.
0: Okay? Ok, perfetto. Vado molto a caso, eh? Mi faccio ispirare oggi.
1: Numeri.
0: Dalla
1: numeri.
0: Luna. Ah, dai numeri.
1: Dai numeri. Dai.
0: Questo mi viene bene.
1: A quel punto vi fermate per andare in sicurezza, fate la foto e ce la inviate al 388-22-38822.
0: State lì tra pochissimo.
2: Conta chilometri. L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Diamo un'occhiata a tutto quello che succede intorno a noi. C'è Guido De Santis. Ciao Guido, buongiorno.
8: Ciao Beppe, buongiorno a tutti. Caccia della NATO hanno colpito un drone nei cieli della Lituania. Da Russia e Ucraina, via libera una tregua su obiettivi energetici. L'annuncio di Donald Trump. Medio Oriente, 13 civili feriti nei raid degli Houthi nelle ultime 24 ore. Riad fa sapere, risponderemo. Ex Silva a Taranto, sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'indotto, assemblea davanti allo stabilimento, blocco delle strade, agitazione fino alle 7 di stamattina, sindacati riconvocati domani a Palazzo Chigi. Il Senato chiude l'esame della riforma della legge elettorale, fra le modifiche introdotte a Palazzo Madama le preferenze con capolista bloccati, oggi il voto finale. Tra oggi e giovedì ritorno a scuola di

0: 8 milioni di studenti fra Lombardia e la Sardegna, dopo le riprese in Trentino, Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta. C'è una novità nei programmi, sentiamo Daniele Grassucci, co-founder del portale scuola.net.
1: L'educazione alle relazioni diventa un obiettivo formativo in tutti i cicli scolastici. Per quanto riguarda invece l'educazione sessuale in termini biologici, sarà chiaramente integrata nelle linee guida delle materie di indirizzo in ogni ciclo scolastico, però alle elementari e alle medie non sarà possibile proporre delle attività extracurricolari, mentre alle superiori sarà possibile, però col consenso informato dei genitori.
0: Etna, voli ancora sospesi all'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 10 di stamattina, la misura per l'attività eruttiva e la nube di cenere. Il calcio, la Serie A, la quarta giornata si chiude con Roma Inter al comando della classifica, punteggio pieno, nerazzurri che hanno battuto il rimonta al Meazza 5-3 l'Udinese, 2-0 dei giallorossi sul campo del Torino. Insieme alla Lazio insegue anche il Como che supera 2-1 il Parma. Questa è RDS.
2: Grazie Guido. Melania, tocca a te, i tre numeri.
3: Sono 472.
2: 472, fate una foto al vostro contachilometri. Se le ultime tre cifre sono queste, allora 38822, 38822.
4: Alle 5 alle 7.
5: L'alba dei pazzi viventi.

0: Damiano David su RDS, 10 minuti e saranno le 7, va che si va veloci, spucchi, c'è traffico, sgomma Marco, sgomma!
1: Sgommiamo verso nuovi orizzonti, andiamo a Bergamo, raggiungiamo Roberto, ciao Roby, benvenuto!
0: Buongiorno!
2: Buongiorno ragazzi.
0: Tu sei, ci guardi dall'alto, nel senso che tu guidi quei mezzi pesanti tipo le bidoniere, no? Quindi che io mi impressiono sempre quando in mezzo al traffico ce l'ho a fianco. Il tuo è basso?
1: No, ci sento bassissimo. Ci senti bassi? Ah. Ok, per caso hai la radio accesa? Spegnila.
2: No, via voce spento.
1: Ah, via voce spento. Vabbè, allora, cerca di tenere la cornetta proprio attaccata all'orecchio se riesci, ok Roby?
0: Ok. No, stavo dicendo che fa impressione in mezzo al traffico perché la macchina è ad altezza ruote, quindi tu invece te la comandi da lassù praticamente.
2: È una postazione privilegiata, ecco.
0: Ok. Senti, i chilometri erano quelli della tua macchina o quelli della bedoniera?
2: No, sì, del mio mezzo.
0: Del mezzo. Ah, ok.
1: Va bene.
0: Comunque,
1: sì,
0: quanti chilometri fai al giorno? Vediamo se te la meriti questa pazzo bag.
2: No, col mio mezzo è una cinquantina, poi col camion molti di più, adesso non ho mai quantificato.
0: Allora gliela
1: diamo. Io gliela do la pazzo bag.
0: Soltanto una cosa, l'ultima, ci salutiamo. Cosa ne pensi di Temptation Island?
2: mi fa ridere.
1: Puoi anche rispondere come Fantozzi. La corazzata Potionkin, eh? No, puoi anche rispondere come Fantozzi nella corazzata Potionkin che diceva.
2: No, lui
0: non si permetterebbe mai. Lascia a noi una cagata pazzesca. Va bene, Roby, salutaci Bergamo, una città meravigliosa, ti vogliamo bene. Buona giornata.
2: Grazie mille, ciao Roby.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, l'ultima canzone per quanto ci riguarda.
2: Per noi era il canto del cigno.
1: No.
2: Quindi ci fermiamo qui.
1: Non è bello di solito.
2: Vabbè, ci stava.
1: Ragazzi, stamattina mio figlio inizia la scuola.
2: E dai, in bocca al lupo.
1: Vola!
2: Vedi che ieri ci siamo dimenticati di fare in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono tornati a scuola, perché ieri c'era l'ingresso, quello
1: sì,
2: ufficiale.
1: L'ufficiale. Mio figlio va alla materna.
2: Certo. Quindi siamo con voi, RDS. È la radio che accompagna i genitori che portano i figli a scuola, quindi diventiamo un po' gli zii di tutti, no?
1: Libertà!
2: Dai che oggi se ne vanno, dai. Ma dopo le 9 tutti liberi. Vabbè, ci sentiamo domani mattina se ce la facciamo alle 5, perché c'è l'alba dei pazzi viventi con Melania Agrimano.
1: Con Beppe De Marco.
2: Grazie a Marco Bellavia, domani. Ciao!
1: Baci!
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
1: Ritorniamo subito in redazione RDS. Ancora buongiorno a Guido De Santis.
5: Buongiorno a tutti, ciao Melania.
1: Le news, sentiamo.
6: L'Arabia Saudita avverte e reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti. Questo dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. Intanto caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici, così il presidente americano Trump, ma nella notte da segnalare che a Kiev sono stati colpiti depositi di carburanti e magazzini. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto: l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende da questo conflitto e non da quello con l'Iran. Intelligenza artificiale può colpire al cuore le democrazie, avverte l'ONU. L'alto commissario delle Nazioni Unite chiede una governance efficace e parla di rischi senza precedenti per i diritti umani. La Cina e la Casa Bianca contro le limitazioni. Al Senato chiuso l'esame della riforma della legge elettorale, le preferenze con capi lista bloccati, fra le modifiche apportate a Palazzo Madama.

0: ama oggi il voto finale. A Napoli, sequestrata in una cantina, violentata per ore a Castellammare di Stabia, arrestato dai carabinieri un 26enne, la vittima è appena maggiorenne, lo aveva conosciuto tramite una chat. Emma Bonino oggi in Campidoglio a Roma ai funerali di Stato, attesi Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. E nella capitale una cinquantenne ferita nel quartiere Prati, raggiunta da un colpo di pistola ad aria compressa mentre camminava in strada. Il calcio, la Serie A chiusa la quarta giornata, rimangono a punteggio pieno l'Inter che batte 5-3 l'Udinese in rimonta e la Roma che passa 2-0 sul campo del Torino. A due punti c'è il Como insieme alla Lazio, 2-1 della squadra di Fabregas sul Parma. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole e il tempo si presenterà stabile su buona parte dell'Italia, ad eccezione delle estreme regioni meridionali dove nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche fenomeno sparso. Clima ancora estivo, punte massime fino ai 29-30 gradi. Vi segnalo poi nella seconda parte di mercoledì l'arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà principalmente il nord-ovest. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.

0: tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Rossella bella, ciccio pasticcio e pazzo pazzo.
4: Rossella ciccio pazzo. Della via regia alle 7. Inizia tutti pazzi.
5: Tutti pazzi, tutti pazzi, tutti pazzi. Cominciamo!
0: Cominciamo. Buongiorno
1: amici,
0: buongiorno.
1: Tornata Rossellina in studio. Abbiamo detto a tutti che ieri era fare eri sul set a fare delle scene d'amore e quindi.
2: Ma chi siete?
0: Ma davvero? Tanti.
2: Ma perché per Ciccio, per Buzz Ciccio? Sì. E il cinema è solo questo.
1: No,
2: andare
1: io lo
2: a baciare
1: so,
2: qualcuno
1: so.
2: Sul set.
0: Quello che vorrebbe fare lui.
2: Esatto.
0: Quello che vorrebbe fare lui.
1: Scene di baci, solo scene di baci.
0: Sì, ieri l'unico bacio che è arrivato veramente forte quello di Marcolino Bellavia che si è abbracciato il televisore
2: dopo il Torino
0: brava Torino
1: quanto ha fatto non l'ho visto
2: 2-0 allora,
0: ha vinto tutte e tre il Como ha vinto e l'Inter poi ha vinto
2: e la Juve che ha fatto
0: non
2: la
0: Juve ha giocato l'altro ieri
1: però ha vinto la Sassari Torres per esempio
2: perché ce n'hai due quando non ce n'è una
0: esatto il vecchio trucco questo
1: l'anno scorso tutte e due male quest'anno forse
2: tu cos'hai il Monza il Brianza non lo
0: so c'ho il Livorno, la PL, cioè so, so
2: ce
0: dove andare.
2: Ce l'hai.
0: Ai miei ansiolitici so dove.
2: Perfetto, io c'ho il Bari quando ho il Martina
1: ecco.
2: Franca.
1: Il
2: da
1: Martina
2: capire.
1: Franca. Che categoria è il Martina Franca quest'anno?
2: No, non lo so, sai, una volta andava di brutto, sai che non lo so, non me ne voglio.
1: Una volta andava di brutto,
0: cioè, ma
2: per me va
0: vederlo?
2: Sempre. Il Martina Franca no.
1: Però
2: nel
1: suo cuore, sì.
2: Però è nel mio cuore, certo. Certo.
0: Vogliamo
2: certo.
0: Invitare
2: ho la maglietta
0: Rossella.
2: Del Martina Franca.
0: Davvero?
2: Sì, domani la porto.
0: Da un lato Martina, dall'altro Franca.
2: Rossella Franca.
1: La formazione domani la studi ce la dici, va bene?
2: Va bene, intanto si può iniziare?
0: Prego.

0: 6, amici tutti pazzi per RDS. Cominciamo questa mattinata con uno scherzo, e uno scherzo di Ciccio nel particolare.
1: Cosa hai combinato,
2: allora,
1: Ciccio?
2: Il Marituzzo ha fatto un bellissimo regalo alla moglie. Cioè, in realtà la moglie si è fatta un regalo, ha detto me lo prendi. Sono mesi che voleva l'aspirapolvere, quella particolare, no? Quella col nome Pippi.
0: Presente? Il nome Pippi, vabbè, una che costa tanto.
2: Insomma, una bella.
1: Quella delle fiabe.
2: Quella delle brava l'aspirapolvere della favola,
1: quella delle fiabe, sì.
2: Esatto, delle fiabe, ok. Solo che non arriva, e a questo punto, se tu fai un regalo, non è che uno può avere anche pazienza, certo, di aspettare, lo vuole subito,
0: esatto,
2: giusto,
0: esatto.
2: E guarda caso invece non arriva,
1: ti arriva il cattivone,
2: hai visto la fiabe.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Calogero. Voglio fare uno scherzo a mia moglie Monia, perché gli ho regalato un'aspirapolvere e non vedo l'ora di averla. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Amò.
0: Amò.
1: Senti, ma chiamo titolo da aspirapolvere.
0: Sì?
1: Dicevo, forse non arriva, arriva in ritardo qua, di là. Senti, di chiamarti a te.
0: Sì. Va bene.
1: Va bene. Ok, ciao.
2: Sì, pronto, buongiorno signora. Buongiorno, sì. Io ho sentito stamattina suo marito, il signor Giudice. Ecco,
0: sì.
2: No, gli spiegavamo che ci sarà probabilmente un ritardo per quanto riguarda la spedizione.
0: Quanto?
2: Ma sicuramente sì. Non.

0: Allora, tu togli quella di Monia.
1: Esatto. E io ci prendo e dico due stupidate io e le faccio scalare, tanto poi che sia febbraio, marzo, capito? Okay, va bene, dai. Va bene. Ci parlo un secondo. Eccoci qua, signora, buonasera. Ecco, buongiorno. Allora, pronto?
2: Sì, la sto sentendo, come ho sentito anche la telefonata che fa tuo amico, sto dando molti coglioni. Ho registrato la telefonata e gli vado a denunciare.
1: Probabilmente ha sentito male, signora, perché si sente male la linea.
2: Ho la telefonata registrata.
1: Sì, vabbè, adesso. Non faccia così, dai. Allora, ascolta, senta, lei probabilmente non conosce le dinamiche dell'azienda. Non faccia la solita vittima.
3: Ma lasci perdere.
2: La telefonata è registrata e lei passa un bel guaio.
1: Non faccia così. Allora, ascolti, probabilmente non ha, perché si sente male.
4: Ecco.
3: Tutto registrato. Un po' quello che è stato detto, sì. Ha tutto registrato.
4: E quindi tra poco ci sarà la seconda parte.
5: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi. Però per fortuna ci sono.

0: regalo, la promessa c'è stata. Io ti regalo questa aspirapolvere, l'aspirapolvere delle favole, chiaramente.
1: Arriverà, un giorno arriverà.
0: Arriverà. Ma in realtà c'è, è solo che... Vabbè,
1: prima passa da un cugino.
0: Vabbè, dalla mia cognata.
2: Ha sentito la signora una telefonata che hai fatto tu?
0: Ma perché ha fatto l'orecchio lei,
2: cioè, e cioè... adesso è veramente nera.
0: Ma non ho detto niente, dai, forza.
3: Chi parla? Perché che si oggi prima un attimo e la signora si disse un attimo gli passo quello tronco della spedizione e mi ha detto che qua ha parlato con suo marito venduto dopo queste parte e mi ha detto che quasi che la spedizione se ne tornerà verso febbraio e secondo me tutto questo ritardo se lei è con il ritardo della batteria no, se non era la, a batterie di Vignate no, se si era proprio la batteria c'è della. E parlando con un attimo, parlo con un altro, la lascia in linea, non sente niente, lei non si attacchi, no. E invece ha telefonato che l'ha sentita tutta. E c'è anche cominciato a dire a chi sto, senti, il folletto daglielo all'amico tuo, a tutti i siciliani, che questa stramogna è sta rompicoglione, e questi giudici...

0: costa giusto, lascia di stare queste Sicilia, gliele diamo febbraio, marzo, aprile.
1: Ma
0: capito bene, ecco come fa allora signora. Facciamo che allora si sente, io guardo che ho sentito tutta la telefonata, la signora Monia che rompe i coglioni, ci disse, ora lei ci se c'ho la telefonata registrata, se il mio marito è finanziere, lei non li attacchi, no, se lei ora passi qua e c'è chiuso il telefono.
2: E come ti arrestati, scusa?
0: Io ora stai chiamando la responsabile e faccio dare le 100 euro, mi stanno facendo euro ammazzato, lasciamo passare a questi siciliani.
3: Bravo.
0: E ci sono in toglia così.
4: No, allora, sì, ecco, guardi che aveva lasciato il telefono alzato. Guardi che allora signor Calore, guardi che non è vero, quello che sta dicendo la signora.
5: Buongiorno, qui è Tutti Pazzi per RDS, buongiorno Monia. Monia, perché racconti queste cose che non sono, perché dici queste cose a tuo marito? Calogero, sincero, a chi credi? A noi o a tua moglie?
2: A voi, credo.
5: A noi.
0: Ma chi c'è? No, guarda, Calo.
5: Sei no? Senti, cosa pensavi quando ti hanno detto quelle cose brutte?
0: No, avevo la pressione a 3000. Il fatto del caffè a quest'ora mi prende il telefono.
5: Senti, noi aspettiamo la grande vendetta per Calogero, ok?
0: Sicuramente,
5: ti abbracciamo forte.
0: Un bacio
5: anche ai ragazzi. Ciao, un bacio.
0: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici. Stamattina vi vogliamo parlare di bromance.
1: Bromance
2: è un vocabolo che abbiamo scoperto adesso. Almeno io ho scoperto adesso.
0: È una stretta relazione, una profonda amicizia con qualcun altro.
1: Con un amico.
0: Per esempio, Holland con Bellingham. Cioè, io credo proprio che c'era del bromance tra di loro.
2: Sì, c'è una profonda amicizia.
1: Niente di sessuale, però molto intesa.
0: Beh,
1: però...
0: anch'io c'ho bromance con tante amiche, ma figurati.
2: Però può scatenare un po' di gelosia dei partner, quindi non stiamo parlando cioè maschio femmina, femmina che sia, cioè proprio tra due maschi, tra due femmine.
0: Amore,
2: poi
0: andiamo a cena, sì, ma posso far venire anche Francesca, capito, una tua amica.
2: Basta che non mi mangia le cose sul piatto, a me può venire chi vuole.
0: Cioè, te solo cibo.
1: Solo per quello che ti interessa.
0: No, dai, vogliamo sapere se avete vissuto mai questa bromance e poi com'è andata col vostro partner del momento.
2: Se
0: insomma
2: l'ha accettata, se non l'ha accettata, insomma.
1: Esatto, sì, dello stesso sesso.
0: Ci si ingelosisce.
1: Se il vostro fidanzato ha un amico e voi vi ingelosite del suo amico, la vostra fidanzata ha un'amica e vi ingelosite della vostra amica, al 388-22-388-22 raccontateci queste scenate.
0: In
1: che
0: genere a Buzz l'amica va bene anche, vero?
2: Aspetta, è entrata a gamba tesa, aspetta.
1: Porta un'amica, questi sono i
3: genere. Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
4: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99 Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale €12.122. Can't
13: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a €3.200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui.

0: concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: pazzi per RDS, stavamo parlando di bromance, quando c'è comunque un amico della, nella vita di coppia, anche di gente sposata, non so, persone che ti porti dietro dall'infanzia anche.
1: Abbiamo scoperto che ci sono i comari e le comare, quelle che ci sono sempre, ok, che arrivano quando usci la cena fuori. C'è sempre qualcuno.
2: A volte fa piacere, a volte no, magari al partner.
0: Eh beh, certo, perché diventa un po' una gelosia, anche se si parla dello stesso sesso.
1: Sì, no, è vero.
0: Diventa
1: è vero.
0: Una gelosia.
3: Ciao, sono Carlo. Tutte le volte che vado a cena con, con mia moglie, deve venire la migliore amica della mia moglie. Io non ce la faccio più.
1: Carlo,
0: io non ce la faccio più.
1: Ma
0: adesso
1: non capiamo perché non se deve pagare, perché dà fastidio, toglie intimità.
3: Io non ce la faccio più.
1: Carlo,
0: abbiamo al telefono un nostro amico. Chi sei? Pronto?
4: Buongiorno pazzi, sono Matteo.
1: Ciao.
4: Buongiorno.
1: Matteo, raccontaci. Ciao. Soffri della bromance?
4: Allora, allora diciamo che all'inizio prima era la mia ragazza, poi è diventata mia moglie, poi ex moglie. Prima sì, cioè nel senso un po' di gelosia c'era, un po' da entrambe le parti, ma era una gelosia tollerabile. Cioè,
2: Ma perché era un'amica così. Comunque?
4: Ma allora, quando stavo, sì esatto, era un'amica, quando ero comunque sposato cercavo di avere questi bromas prettamente con sesso maschile,
2: certo.
4: Perché così almeno non c'era... Non c'era troppo da litigare.
2: Però in campo, se no, eh.
4: Esatto, però poi vabbè, nella vita ti fa conoscere tante belle persone, dove attualmente ho ancora questo rapporto con questa bromance. Vabbè, io sono divorziato, ma non è colpa di questa persona.
0: Ma questa bromance adesso è amica tua e amica sua anche?
4: No, no, è solo mio.
1: È solo tua. Cioè, quando avete fatto la separazione, allora la casa di qua, la bromance di qua, giusto?
4: Esatto, così.
1: Avete l'affidamento, insomma.
4: Esatto, abbiamo fatto proprio così.
1: E senti, e ai tempi lei dava segni di fastidio, secondo te?
4: All'inizio sì, poi però quando ho capito che anch'io, cioè nel senso, comunque rispettavo la situazione.
0: Ma questa bromance, magari questo bromance ti ha portato a separarti anche,
1: fa che magari parte,
0: ti diceva
1: della scelta.
0: Tipo stillicidio ogni giorno una goccia.
4: Ma allora può essere, come no, questo
1: No, lo sai tu. No, Matteo, non ne uscire così.
0: Stai dicendo quasi, quindi vuol dire che
2: siamo entrati proprio in tutto un altro campo.

0: Io ve lo sto dicendo, siamo usciti dalla bromance.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Vabbè, adesso fai attenzione alla prossima.
1: Sicuramente.
3: Ma abbiamo, c'è qualcosa in vista?
1: No,
3: niente, viva niente. Bromance e basta.
2: Ma non è che ti fidanzi con Bromance?
0: Con sister,
1: Te lo farò sapere.
0: Vabbè. C'è una speranza.
2: Vedi che abbiamo capito che tutto.
3: Allora, avevamo una notizia,
0: siamo
3: abbiamo
0: usciti,
3: creato una sceneggiatura.
0: Siamo
3: che è una cosa
0: dal seminato.
3: Totalmente differente. Vabbè, però ci è piaciuto molto. Grazie Matteo.
1: Ciao, grazie, buona giornata.

0: 7, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di giocare, tra l'altro con un gioco nuovo da un titolo bello, l'eroe del giorno,
1: perché siamo pieni di eroi e vanno celebrati,
0: certo.
1: Ecco, e celebriamoli oggi. Praticamente che cosa succede? Che noi vi diciamo delle notizie di eroi, sì, quindi cose belle che sono successe, e vi diamo anche tre possibili
0: finali,
1: esatto, e voi dovete dirci qual è il finale, quello esatto, che corrisponde alla storia che vi abbiamo detto. E allora prenotatevi
2: 38822 l'eroe del giorno.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
5: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
4: sì?
5: Medicina 3.
4: Ma no, era 33.
5: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
4: Tanto un 3.
5: Ore 21,
4: sì?
5: Film horror.
4: Oh, un film di paura, sì.
5: Bollette spaziali.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Buongiorno.
1: Ma anche chi canta è
2: epico, epico.
1: Sì. Amici, noi abbiamo due concorrenti, presentiamoli subito. Partiamo da Fabio, provincia di Lecce. Fabio.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, Fabio. E cosa fai nella provincia di Lecce?
3: Di Lecce vado a scuola perché sono un insegnante.
2: Oh, cosa insegni?
0: Cosa insegni?
3: Grafica e comunicazione.
0: Grafica? Oh, è roba seria.
2: Ma che scuola?
0: Che scuola è?
3: È una scuola che una volta si chiamava superiore.
0: Ah, ok.
2: E adesso?
3: Secondaria di secondo grado.
2: Secondaria di secondo grado.
1: Ma no, era meglio superiore, scusami.
2: ma è un istituto tecnico? Perché se sono queste materie.
3: Professionale.
1: Poi li mettiamo in contatto,
0: per favore, cambiamo. Torniamo al vecchio nome.
1: Sì, ok. Nicolas sarà il tuo sfidante, caro Fabio, e viene da Buongiorno.
4: Buongiorno, da Roseto.
0: Da Roseto degli Abruzzi, già terra di grande basket a Roseto degli Abruzzi.
1: Certo. Allora, siccome abbiamo bisogno di eroi, dicevamo prima, noi vogliamo anche celebrarli, vi diamo delle storie, ci sono anche tre opzioni di finali e voi dovete dirci A, B o C qual è il finale
0: giusto.
1: Ok,
0: quindi noi vi diremo i tre finali e voi andrete alla scelta, va bene?
1: Vi prenotate col vostro nome, quindi e chi sa la risposta poi si prenota.
2: E c'è l'infamata,
1: E c'è l'infamata.
2: Cioè chi sbaglia dal punto all'altro. Cominciamo con la prima. Allora, con il primo eroe, insomma, Francia. Sì. Un uomo decide di rapinare una piccola banca di provincia. Riesce a farsi consegnare 5.000 euro senza armi, ma commette un errore fatale subito dopo per colpa della tecnologia. Che cosa ha fatto? A. Ha chiesto alla cassiera il wifi della banca per controllare se il bonifico della rapina fosse andato a buon fine. B. Ha dimenticato il telefono sul bancone con la schermata di Google Maps impostata su Naviga verso casa. C. Ha cercato di pagare la borsa per il bottino alla cassa automatica usando la sua carta di credito intestata.
0: Allora, la genialata qual è stata?
3: Fabio B.
1: Fabio
2: B. Ha dimenticato il telefono sul bancone con la schermata di Google Maps con Naviga verso casa.
1: È giusta?
0: È giusta! Beh, non farei società con questo ladro, sono sincero. Cioè.
1: Per adesso Fabio porta a casa un punto. Nicolas, forza e coraggio. Stati Uniti, una coppia di sposi decide di organizzare un matrimonio da favola, ma non ha i soldi per il catering stellato. Allora, l'idea geniale per risparmiare è questa. La A è: hanno fatto l'accordo con un noto fast food ordinando 300 menù.
3: Fabio A.
1: Aspie Marò.
2: La sapevi!
0: Ha bruciato tutti.
1: Sei sicuro?
2: Esatto.
1: Vuoi cambiare?
0: Vuoi sentire le altre?
1: No, è vero, no. Hanno fatto un accordo con un noto fast food ordinando 300 menù con lo sconto comitivo e servendo cheeseburger su un piatto di cristallo. Bravo.
0: Pensa.
1: Vabbè, non ti dico le altre, erano delle boiate pazzesche. Va bene.
0: Allora andiamo alla terza possibilità. Inghilterra, un uomo si presenta all'esame pratico per la patente di guida per la 15ª volta, ma viene bocciato prima che l'esame inizi. Perché? Si è presentato all'esame guidando lui stesso l'auto per arrivare alla motorizzazione parcheggiando davanti all'esaminatore. Ha provato a corrompere l'esaminatore offrendo una collezione di Pokémon rari. Ha scambiato l'esaminatore per un tassista e gli ha chiesto di portarlo all'aeroporto.
2: Ah, Biogi!
4: Nicola sa.
0: E sai che è vero?

0: È vero, cioè è andato direttamente guidando senza patente, ma io dico parcheggi davanti all'esaminatore,
1: si
0: capito?
1: Può fare, si può fare.
0: Ed è stato pure arrestato sul posto per guida senza patente.
2: E quindi chi vince? Nicolas. Fabio.
3: Fabio Valerie S. Bega, Nicolas un bel gadget comunque, va bene?
2: Sì. Pronto?
4: Grazie, sì, eccomi.
2: Ecco, allora, grazie. Oggi lo dirai ai tuoi allievi? Ai tuoi
4: voglia.
0: Fabio lo dice? Hai bruciato tutti e hai addirittura seccato a metà della domanda dando la soluzione. Tanta roba.
2: Vabbè, Nicolas, tu un bacione grande, non ti preoccupare.
5: Grazie a voi.
2: Non sei andato a casa con un cappottone, ma con una maglietta di RDS. Magari ti arriva un gadget, ok?
0: Va bene?
5: Grazie mille.
0: Ciao. Baci, ciao.
2: Ciao.

0: ragazzi per RDS, cari amici, vi parliamo del motu proprio del di Papa Francesco.
1: Che non è
0: fatto
1: un velocipede.
0: No.
1: Non è neanche un ciclomotore.
0: Allora, lui aveva ridotto del 10% gli stipendi dei cardinali durante il Covid.
1: Il 10%, bisogna essere sinceri, cioè è una cifretta bella.
0: È una cifretta, perché lui aveva detto, ma invece di licenziare il personale, riduciamo insomma
2: il 10%
0: degli atti prelati.
1: Quanto è un cardinale? Cosa prende?
0: Allora, qui
1: poco,
0: dal Corriere della Sera vi dico, io non lo sapevo, dai 4,5 ai 5,5 al mese.
2: Netti belli.
0: Va bene, i cardinali.
1: Il 10% sono 5,50.
0: Certo. E invece adesso il Papa Prevost ha rimesso tutto a post. Mettiamo tutto a post, perché ha rimesso praticamente
1: a post.
0: Cioè, ha cancellato l'austerity di Papa Francesco e ha rimesso tutto a post.
1: Ci abbiamo soldi, non vi preoccupate.
0: Però
2: dormo più tranquillo adesso anche io. Adesso che lo so, anche io dormo più tranquillo.
0: Vabbè, perché voglio dire, i musei vaticani poi sono stati riaperti, il bilancio è tornato ok, e quindi rimettiamo.
2: C'erano problemi di soldi al Vaticano.
1: Io ti dico solo una cosa, se un giorno appari vestito a cardinale con la papalina rossa, io mi affitto un teatro, penso a te e rido per i fatti miei, perché sai che ce l'hai la faccia.
2: Allora, se mi fanno la papamoto, sì.
0: Oggi è il 15 settembre, Ciccio l'hai detto, eh? Ok?
1: Giuro.
3: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ed eccoci con Guido De Santis, il nostro amico Guido De Santis in redazione.
4: Ciao Ciccio, buongiorno a voi.
1: Andiamo ad ascoltare tutte le notizie, grazie Guido.
4: È stato abbattuto da caccia italiani appartenenti alla NATO il drone identificato nelle scorse ore nello spazio aereo lituano, lo riferiscono le forze armate di Vilnius sul social X. Donald Trump annuncia una tregua a Mosca Kiev per quanto riguarda obiettivi energetici, ma dall'Ucraina vengono segnalati attacchi russi su depositi di carburanti e magazzini. Medio Oriente, l'Arabia Saudita avverte, reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti. Una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani con missili balistici e droni ha ferito 13 civili. In Italia legge elettorale, il giorno del via libera al Senato, il voto è atteso per mezzogiorno, poi si tornerà alla Camera. Resta alta la tensione sulla norma che ha aumentato il numero di firme da raccogliere per le liste dei partiti che non sono presenti in Parlamento. Intelligenza artificiale, il dibattito sulla frenata ipotizzata dai colossi statunitensi è subito contestata dal presidente americano. L'ONU, il Papa e il Quirinale sul tema. Sentiamo Gianluca Teodori.
5: I fallimenti dei sistemi, o sistemi deliberatamente progettati in tal senso, potrebbero paralizzare i servizi essenziali, frammentare le comunicazioni, destabilizzare

0: realizzare le infrastrutture critiche e colpire al cuore stesso delle istituzioni democratiche, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Volker Türk ha inviato una lettera a stati e aziende leader a livello mondiale, parlando di vigilia di un cambiamento irreversibile che riguarderà anche le generazioni future dell'umanità. La preoccupazione dell'ONU coincide con la Magnifica Humanitas di Leone XIV, l'enciclica che rivendica il subordine dell'intelligenza artificiale alla dignità umana. In occasione del compleanno del pontefice, il messaggio del Presidente della Repubblica riprende pensiero e timori di Prevost. Le nuove tecnologie, ha scritto Sergio Mattarella, dischiudono possibilità inusitate ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere.
1: Tra oggi e giovedì il ritorno a scuola di 8 milioni di studenti fra la Lombardia e la Sardegna dopo la ripresa che già c'è stata in Trentino Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta. Il calcio, la Serie A, la quarta giornata si chiude con le vittorie di Inter e Roma che si confermano al comando della classifica con 12 punti e del Como. I nerazzurri battono 5-3 l'Udinese al Meazza, i giallorossi si affermano 2-0 sul campo del Toro, a quota 10 appunto i lariani che col 2-1 al Parma rimangono affiancati alla Lazio. Questa è RDS.

0: 9.01, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, noi si riparte nella seconda ora.
1: Eccoci sì, amici.
2: Seconda ora, e questa notizia piacerà un sacco ai bambini, peccato che è già successo però. Perché Harry Styles ha offerto gelato gratis per la sua data del tour che farà nel 2027, allora per annunciarla con un po' di pubblicità ha offerto gelato fino alla mezzanotte in tutto un giorno, capito?
0: Ma tu cioè, venite in gelateria che vi dico
2: in
0: che c'è.
2: Questa gelateria.
0: Bello.
2: Senti, Harry, puoi fare qualcosa per la benzina per caso? Magari qualche
1: visto che è già uscito il portafogli.
0: Facciamo una bella manifestazione il distributore, per favore.
2: Why not? I cucciolotti ci sono?
0: Vai.
3: Ecco. Ciao RDS.
0: Ciao amico.
3: Sono San Gabriele.
2: Ciao.
3: E ho 10 anni. Oggi devo fare una visita e salto le prime 2 ore di scuola.
0: Evviva.
4: Ciao a tutti i pazzi.
0: Ciao, ciao.
4: Sto andando all'asilo.
2: Oh,
4: vi ascolto all'asilo tutte le mattine, tutto il pomeriggio.
0: Parla come me.
4: Ciao a tutti i pazzi per RDS. Sono Elena e oggi sono felice perché stasera mi mangio la pizza.
0: Evviva!
1: Certo che devi essere felice. Hai se mangi la pizza.
0: Quello che andava all'asilo parlava meglio di me alle medie. Cioè...
2: Anch'io sono felice quando mangio la pizza. Peccato che posso mangiarla una volta al mese.
0: Non puoi mangiarla una volta al mese.
2: Così, ma non
0: sei grassa. Grazie.

0: Allora si può ridere, si può scherzare, si può avere dei momenti leggeri, ma quando poi in famiglia uno inizia a avere sospetti, ma mia moglie mi considera ancora, e allora lì ci vuole la prova di Ciulin.
1: Sì, le manine di fatta.
0: Ciulin prova.
1: Che poi in realtà nasce per altri motivi il centro manine di fatta, no? Per regalare felicità in generale, però.
2: Ma poi la conoscono tutti. L'altro giorno ero a teatro in una manifestazione importantissima di musica classica.
0: E ci hanno chiesto Ciulin.
1: Ciulin, certo.
0: Era un marito che aveva bisogno?
2: Sì, voleva una sviolinata, qualcosa, non lo so. E allora. Perché la musica classica, capito? Ero lì. Allora, sentite che sviolinata oggi,
1: sentiamo la sviolinata di oggi.
3: Ciao, sono Francesco da Rievi e vorrei fare uno scherzo alla mia ragazza che è molto gelosissima. Sì. Proprio.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, cercavo il signor Francesco. Questo è il centro estetico Maniere di Fata, sì. Qui a Alessandria. Lui, signore, ha lasciato il suo Samsung. Ho visto l'ultimo messaggio, signora Mole. Mole. Signora Mole.
2: Amore.
1: Con solo Mole.
0: Sì?
1: E Mole, lei? Mole. Scusi, lei non so se è sua parente o che. Io cercavo il signore se sì. Ha un altro numero, perché lui voleva fare massaggio alle 17.
2: In
1: e non
2: senso?
1: Ce l'ha posto, però ora abbiamo trovato e non sappiamo come avvisare lui.
3: Come facciamo?
0: Guardi, non so di che cosa stia parlando.
1: Cioè, il signore ha fatto un massaggio l'altra volta, è piaciuto e quindi vuole rifare oggi.
2: Qui c'è già stato.
1: Ma è un massaggio bello per
2: estendere
1: il corpo, schiena, scioglie parti un po'.
3: Tutte le parti.
1: Un po' dure. No, non sapevamo come contattare il signore, capito? E quindi abbiamo visto un numero fatto, perché lui stava parlando al telefono, poi abbiamo salutato, certo. E lui è andato via e noi abbiamo preso l'ultimo numero, capito?
4: La signora
0: Oh, uomo. Sto col telefono urlo di Gianni, mi sono perso il telefono io.
5: Lo dico io sto fa se vuoi.
0: Scusami.
5: È a Lucendro dove va a fare i massaggi. Avevi preso anche appuntamento, va.
0: No.
5: Vai, vai, corri.
0: Ma che sta di amore? Ma io non ci sono.
5: Ma hanno chiamato a me. Ma hanno chiamato a me.
0: Ma che ti hanno detto, scusami?
5: Che mi ha detto? Lo sai, amore. Se mi ha detto qualcosa lo sai.
0: Ma come faccio a saperlo io, amore?
5: Scusa, il telefono tuo come